Riga ma di ma ga di sa di da sa ma ga di sa da ma ga ma da sa ma da sa di ga di sa da di sa da ma sa da ma ga sa da ma ga da ma ga di ma ga di sa di ga ma da sa ri ga ma da sa ga ma da sa ma da sa da sa ga di sa da ma di sa da ma ga sa da ma ga di.